il linguaggio musici, un adeverato idioma universale, con curazione e comunicità da lui, ma del linguaggio parte lo visuale. Orce concerti ed acea anticipare comunione finale della società di Timpoli. Orce sala dei concerti,

0: Minizia Angel, superb.
1: Insomma, sì, è Radio Energy. Con noi, Sunetul Are Sense.

In Basel Musici, un adeverato idioma universal con curazione di comunicità da lui, ma è dell'Imbasul parte lo visuale. Orce concerti ed acea anticipare comunioni finale della sfercita di tempo lei. Orce sala dei concerti.